0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Tanguillos de Sanabria, el piano flamenco de Abdón Alcaraz con el cante de Francis Ligero.

0: diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Soleá de Triana y Jerez, canta Rafael Romero el Gallina con las guitarras de Rogelio Reguera y Antonio Serra.

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Soleá de Joaquín el de la Paula, canta Antonio el Sevilla.